unkulunkulu okhumbula umuntu unkulunkulu okhumbula umuntu unkulunkulu okhumbula umuntu unkulunkulu okhumbula

uzenza nizini uti DJ Nice mina bebathe chithi kulungile bye kana para uthanda izimo lapha na la wonkabini kamafunze